Norella di Mardi Tarafal che incantara talava si menino. Mar è un prolungamento di terra e in forma di poggiaggio. Mar è cima bico di un mulata cheio di lagua, di choro, di sodadi, di un arcan che pista si abbraccia che vai che cabendo. A minha terra é suave.